aprite un po' gli occhi. Uomini tutti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, marese di inganni, amiche diaboliche.

0: celestu ardi amica.
1: È prigioniera da molte lune, e fu d'ogni un creduta amica d'estuardi, e messaggera sotto

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come fa.

0: io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate.
1: Re por gusto di Dante, moglie la mia serva antica, a chi mi fece un vi rapì la vita.
2: You're listening to Calm Radio.

0: cavallina?
1: Chi va là?
2: Son quelli che inventasti a venir.
3: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo cerebrele la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come è.
4: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli nel corpo.
3: Ma cosa nacque?
2: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
2: Quel che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far. Ne mando amico. La cazzalo co grandi fu

0: correte tutti quanti.
1: Ai diavoli del corpo.
2: Ma cosa nacque?
3: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
3: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite che guadagno può far. Ne mando amico, la cozza loco grandi,

Che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.

0: sua brava historia.
1: Scegliamo il camino.
0: Vedo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia, vola il musicista.
1: Via, prepariamo la
0: foto.
1: Esca da me.
0: Qua. E mi presento. Ma c'è tali domando.
1: Ciò dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare, è un papagallo, ma dito al primo piano, poi son giù

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, servatevi al tu per tu.